Emashome a mabedi a metso e mekae a metso e robong hantle metsotso re lebile mane hore nyane ya bone. Ntse re itsamaela jalo ha monate lenano ntse le lona la hao leo le ratang le leholo kwano sa lemoeng sa Lesotho e leng lona ra ne la re leta thuja.

4,327.32 disente. Ha silvere e le 63.51 disente. Ebi Brent crude oil ke 107.63 disente. E nyolo ile mamedi e ha o sheba papiso le di bekenyana tsa ho feta. Mme mamedi metsotso ya rona e le shume fela pele re fitla jwalo ho renyane ya borobedi re tle go utlwa rona ka morao ho mona ditaba tsa rona ga tlo tla re sebetsa jwang re utlwa tse ding tse ntseng di etsahala ka ntle le ka rona ga re sheba jwalo ho tloa tele ho ya tswa metshetshane mamedi re utlwa rona ditaba di ka tsela e jwang tse ntseng di etsahala lefatsheng ka bophara ho utlwe ka nnete ga hlokometse di ntse di etsahala dinaheng tse dinkwana ditaba tsa lefatshe ka kakaretso mme re tle go fe tsona go korona ebe tse ntseng di etsahala tse ntseng di ipetsa pele ke di feng wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho ke itse ke la bohlano mme tsele go tlo tsamaya ka yona ka nnete ke e tla nne yo bema emong a tla nne a utlwisise ka nnete gore na ebe ditaba tsa rona tsa letsatsi re ka di ganna ka tsela e jwa re kofe jwalo John Legend are all of me.

0: kore fela re mpegere mopedi moholo wa ga se a parolome tla ke a di atla di magoba a mpe a go utlwa ga qela go ba ga lefalo wa monongwa o ntse a humamelwa ngola kula ke yena tla ke a di atla di magoba ha re tshwaraneng ka batso ba sotho ba iso re boneng hore naha ya ntate ya tsamaya ya boloke mme batjha ba iso tseba hore mohlodi ho sa tsotelle maemo a bang a teng o mohlodi mmetso wa wetse ke tsona ditaba tsa
1: ke tsona ntlha tsa bohlokwa tse mamedi metsotso ya rona e mmedi fela pele re fihla jalo horeng ya leshome le metso e mmedi re sebeditse ho tloha horeng yane ya bosupa e fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo ho tswa ho nna Raption ke gapela ngwa radi engwane ke mohlakwana wa maphulo a disema maile ngwa thela majapoloko e ntse e le ka ofela motho e reng ha tla ja meriti theya ho ba o theya le menyana ya diotlwana ho fihlela re boela re kopana ba le bomamedi bo latelang bo botle bo monate ba seyalemoya sa Lesotho mme mantswe ya ka a bobebe fela ke bointho bo mona mamedi wa seyalemoya sa Lesotho gore se ka ba lebala go rapela.

Mohammedi wa se a le moya sa Lesotho ka jeno ke la bohlano kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a le 11 selemo ke sa dikete tse 2020 a metso e tsheletseng mme ha se la jwalo seo se lelekela ke ha romema ebile go dumedisa tje e le ha re kena lenaneo la re otlolla taba go tla gopola Mosotho wa Yeso ga lenaneo lena le reretswe go beya sekgotlholong ka ditaba tsa moraorao tsentseng di etsagala ka gare go naga ya Lesotho mme lona le tlhagisa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa sealemoya sa Lesotho mme fo a re otlolola taba le la bohlano lena o tswile ka magalo go batlela ditaba tsentseng di etsagala mme ditaba tseo go fuparetseng tsona ke tse supang gore Spelling ya Business Africa e fitlhela sekgotlholo le qetelelo ya ditlhodisano tsa selemo sa 2026 ditaba tse ding ke tse reng lekala la thuto le kwetliso le tlhagisa botataisi ditabeng tsa thuto e e kenyeletsang botlhe dula le go otlolola taba ya Mosotho Yeso o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fitlhe go wena di sena tshitiso ya letho ditebogo ntlai ke yena ya tlang go gokaganya le wena nna lebitso la ka ke Dimpho Kabedi ga go otlolole taba.

ke gore to weekend e re ko manolela go loko di setse hanyane fela na killer jo yena o reng ke tsebo ho bulela mehale mona o ga bona ngwane so tsema o hlalosa di tsenka nna o di tsware o di boloke ba mphokole di tsena go ya be selentse ke ithlalo go sone wena na wa di ananela o batla ho yeketsa ka pao batla ho fukotsa fela o tsebe go ke busy ha ka o tla tsebe hore nna na go ke hloka ke go tse wa tshia di ketekete ngwana mme di milone le tso ho mona go bana jwa le ngwana mme ke busy ha ka ke shebane le nna fela ke killer joy.

sodi ka ema le tathojane nna mo halisuku ho ntso bua tji nna ntse re ya mo halisuku bana be song tlhakantshutsu mo no re kenya di ditsebiso ha fela di a ma mo halisuku ke bona fela hore wa bona ke lwetse ho setse mphalane fela le udungwane ha iqala tshitwe fela ei sentse ke le mo halisuku ha hona nako e ke ratang jwalo ka yeno yeo ke bonang maleta thojane a bona dibuhudi tsa sealemoya sa Lesotho bakganni bohle ba koloi ena ya re leta thojane jwale re kopane mmo monate o moo ai ai ai ai ai

0: Sanjia, Anthony.
1: Hey, bro.
2: Ke mathata a la bohlano ha e so e le moqebelo.

Lesoto. Rea relibile horenyane ya bobedi a re ntse tsena re litile thojane bathungwe ha re le tafela re litile e ka legato le ka maghete mothai nomoro ke ya pele